0: Vere! Tomanga manga!
1: Simba!
2: Ebizadi jinyeji la kiyangu ije sawe!
3: Okufuluta!
4: Okufu!
5: Kano kunya!
6: Kwekulonga!
3: Oh wow!
7: Mambia we salam!